0: Zatirlikali lirliuki, peremereferknuli ferliuki, perefergil, perefergul.
1: Io, guscio di lumaca, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore. Avulso, portatore di occhiale che lo sguardo mio in contemplazione di me stesso trattiene, ma il verbo mio con essere umano alcuno mescolo e corrompo, con cane solamente, ed egli soltanto di essere umano, so di letto ingombro al mio cammino, per spirito mancante, da oblio trago di sollevare, non necessita uno, rindi altro essere di volere care da me diverso, non puro, non essere di volere care, non necessita la umana compassione trattenuta al mio materiale a parte solo l'io faccio di me come sanato ma che più passi sia il corrotto abbandonato ritornato essere umano del re la carne il bicicletto il cammino il suo essere da scambio il mio omeggio coraggio e verso ma spavile al suo essere in una frase ma adesso è da me
2: Il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio, il corpo di Dio
1: Sorriso in viso pallido, albero di corpo altro essere umano, in dell'altrui destino accoglie, sempre compartecipe, non dell'altrui destino sempre compartecipe, dell'altrui destino sempre compartecipe. Spirito osservante, su corpo suo vivo, su corpo suo morto, avulso, io fermo resto. Io, guscio di lumaca, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore. Avulso.
2: Atención, Radio Sevilla, que Hipo de Llano es quien ladra, quien muge, quien gorgojea, quien rebuzna a cuatro patas. Radio Sevilla, señores, aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Esta noche tomo Málaga, el lunes tomé Jerez, martes Montilla y Cazalla, miércoles Chinchón y el jueves borracho. Y por la mañana todas las caballerizas de Madrid, todas las cuadras, huyendo los cagajones, me darán su blanda cama. ¡Oh, qué delicia dormir teniendo por almohada y al alcance del hocico dos pesebres de alfalfa! ¡Qué honor ir al herradero del Ronzal! ¡Qué insigne gracia recibir en mis pezuñas, clavadas con alcayatas, las herraduras que Franco ganó por arrojo en África! Ya se me atiranta el lomo, ya se me empinan las ancas, ya las orejas me crecen, ya los dientes se me alargan, la cincha me viene corta, las riendas se me desmandan. ¡Galopa, galopa, al paso! Estaré en Madrid mañana. Que los colegios se cierren, que las tabernas se abran. Nada de universidades, de institutos, nada, nada. Que el vino corra al encuentro de un libertador de España. ¡Atención, Radio Sevilla! El general de esta plaza, tonto berrendo en su idiota, Queipo de Llano, calla.
3: 2 + 2 + 2 + 2 + 2

0: octubre 25. Em va dir que quan una papallona de nit entra a la teva habitació és un mort teu que et visita. Jo vaig dir hola. Feliç aniversari.
1: Estimo.
0: Estimo.
2: Wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, wiser, w